0: A ma ne pielo dla trufa io imo vito. E dla trufa i tau, dla furbiola. Lo grnaio, ma io, noi altri, io pelavamo la furbiola all'epoca. Tutte le giorni mi avevano la trufa. Ne avevano l'ecola, la via al neuve. Io ho 2 chilometri sciascian. E lì ne avevano un vedo usciù. E l'hiver, ebbe, quando era l'hiver, ebbe, tutta una giornata, i nostri piedi erano glosciati. E non portavano, dopo, ebbe, un po' di formaggio, dopo una barra di cioccolato, o noi dur, con dei pan. Ma quando era l'hiver, io avevo una femmina che non trempava della sciuppa. Non portavano i nostri tagli di pan, e che era una femmina che non tagliava la sciuppa. Ma io facevo mai l'hiver, a partire dal mese di novembre, giusto al mese di marzo. Quando avevo in classe, passavo la maison che vivevo qui, attraversavo un chien de roue, avevo un violazzo contro la farza, per un semi di traverso, prendiamo pas la route. E avevo tout droit, après que le violazzo che non avevo lu, avevo 2 chilometri sciascem per andare in classe. E partivamo le monde dire 8h15, perché la classe che era ora, e l'usci tornava a venire a 5 ore. E in tornata in classe, io ho una femmina che non sperava la sciotta della classe, e che non vogliava della puma, e la trovava in plebuna. E poi, dopo il sangue che io ho avuto, e avevo la permissione di separare della puma. E poi la nuggia, l'occa là non era più bella. E all'epoca, quando io ho la satania, ah, mi avevano bello con la barnu, oui. Ah, la barnu, sapevo ce che è, che è plebù. E quando ero rentrato alla mezzo, io fui a conoscere, ma c'è 2 pagni d'erba o la pin, e c'è un fogo di bo per l'ulendemo, per fare d'offre. E ma c'è, non aveva fatto l'abusato. E lo garcio, faceva un vero devoir. Noi autra la figlia, e faceva un altro devoir, pendant la récréation ou sur le samedi de retour de la classe, jamais à la maison. Et quand nous avons un pays, ça devait être notre certificat d'études. Dans 1945, qui était au temps de la guerre, et notre résente, Madame Gorche, il y a la plus brave résente, brave femme que la résente, qui prenait le chouin de changer les vins. La résente que y a, il y a le petit de chez eux, du quand à 14 ans, au certificat d'études. Et le plus grand s'occupait d'au petit. Et rebusait avec la classe. Le très petit, je me tournais en saillie par Minza, qui était au monde de la Villeneuve, dans sa sapelle et de la Farza. Mais qui était en la Farza, je n'avais Minza à mesure. Et le mamouri. Et qui de mamouri aussi. Il y a un mal monté que ne tournait pas. Et puis, voilà. Je me rappelle de la classe quand tu venais, il y avait un brave varzier. Il y avait un brave varzier qui venait, il devait nous faire la résente, et venait me chaler au dorifort et tirer l'herbe.
1: Thank you.

ma che fa tu scifolo, a ti preso e cico cubegno, ve l'armo che se volo, io che d'amor per sciavio lo tegno. Temmenare o sul legno mio, mio litino,

Ed entre tutti e lei si asavia quando l'unica uscì. Hanno in bei libri vuota, fughi preso e mei cocchi venghi. Brale mei chi vuota, che tau da muscia vie sciosce tenghi.

Lo sorreggiava il mare e il mondo delle donne nell'aria calda vampeggiava. Mentre lui passeggiava, anche lei arrivava e resta tutto da scegliere.

sussurreggiava il mare e il mondo delle donne nell'aria insonne vampeggiava. Inconfondibilmente, ineluttabilmente, e